poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Me a fio ai o do ai po tu do bes. Kore mo ke u fa mal mal na te tal mal ka ka to e fo no be ba lo tu. Sunga te ki da fa ki do a ka da mo ke fa ho ka tu fa fa lo tu ai fa fa o felenite. Ki mo ye ki mini chi be fa ki bo bo no no be me ko speli ko ya o wi ke ai o ha no hiki ya ma ti u. Ho fo ma ma lo o va he. Rovesi hanno vuota hake tolu nima. Vi ai tala no con tala no che ta maio e chi lotto fe fe ca e to chi un va tu a pita on e behe che te ia e chi e to fi ha ai fai hala a ho to to go wa che kita e de fra mole mole di be o du a fitu nai a be tari be e si su o we kai te u behe che te koe o tu o fitu mai o eiki loto fefeka. E toki un watu a pita one beheke deia eiki e tu fiha ai fai hala a hotau a hoto toko ua ke kita pere whaka mole mole ibe. O tu o fitu nai

0: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: 2OOO's station sponsor.
2: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Italian.

Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati su 98.5 di frequenza FM DAB Plus 985 questo martedì 8 settembre 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 16 fino alle 18 e il venerdì sera potete riascoltare il programma dalle 20 fino alle 22. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese di settembre, che veramente sono ho avuto quattro bravi radioascoltatori che mi hanno dato risposta esatta che loro ancora non lo sanno. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Ripeto, qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Se sapete la risposta, mi potete mandare un messaggio o telefonarmi sul 04 99 999 149. Ripeto, 04 99 999 149. Buona fortuna a tutti. Un italiano vero. Per qualche richiesta ho detto questo pomeriggio, non esitate, telefonatemi sul 04 99 999 149. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor e aiutare questa stagione stazione radio Next Generation Crest Supply e Abstract Touring. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You are listening to Radio 2 Triple O 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. and every Friday night it's repeat program from 9 p.m. till 10 p.m. My name is Carlo. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti, dunque siate, chiunque siate, grazie che vi siete sintonizzati questa azione radio, non potete immaginare che programma ho questo pomeriggio per voi da registrarlo, amici radioascoltatori. Prima ora ascolteremo di nuovi singoli che attualmente in Italia stanno facendo un grandissimo successo, poi dopo le tre canzoni, la prima terna ci sarà il bravissimo, il grande Francesco Giacobbe del Partito Democratico Italiano direttamente dalla bella città di Roma, poi alle 16.30 ci sarà Maurizio, anche lui da Roma, che ci fa ascoltare delle bellissime notizie perché lui si trova là, quindi un bel programma per voi. Poi siccome che è stata la festa della mamma domenica scorsa, io non ho avuto il tempo per farvi ascoltare le canzoni di papà, ascolteremo mezz'ora di tutte le bellissime canzoni dedicate al papà. E poi dopo, amici radioascoltatori, con tantissima richiesta, canzoni italiane fatto successo in inglese o viceversa, apriremo con Irama insieme a US for America, poi ascolteremo Carmen Villani insieme a The Supremes, Orietta Berti insieme a Tom Jones, i Dick Dick insieme a Annie Lennox, Pino Donaggio insieme a Dusty Springfield, Paolo Crazy Boys insieme a Michael Bolton, Caterina Cassell insieme a David McWilliams, Adriano Celentano insieme a Verdelle Smith, e poi chiederemo con Rani e Renato. Amici radioascoltatori, un programma da non perderlo. Se l'avete perso oggi per un modo o l'altro, non avete ascoltato tutto, potete sintonizzarvi venerdì sera, sempre sulle stesse frequenze, dalle 8 pomeridiane fino alle 10 pomeridiane. Carlo Tartaglia vi auguro tutti, grazie che siete sintonizzati su questa stazione radio. Ascoltiamoci il nuovo singolo di Jah X con Vita, Morte, Miracoli. Grazie del vostro ascolto.

Bravissimo, bella apertura questo pomeriggio amici radio ascoltatori, siete in tanti e cercherò di farvi di rispondere a tutti quanti, ma se non vi rispondo non vi preoccupate, arriverà il tempo che vi devo rispondere. Devo andare avanti perché un bellissimo programma questo pomeriggio. Adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Frida Martini insieme a Eddie Brock con Senza di me. Ascoltiamo insieme.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: Bellissimo singolo questo pomeriggio, come quello che ascolteremo adesso di Benji e Fede con Quando viaggi da sola. E poi parleremo direttamente da Roma, dal senatore Francesco Giacobbe del Partito Democratico Italiano. Benji e Fede,
1: sei
0: ultimo singolo.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia. Le voci delle persone, sirene della polizia, troppa frenesia.

0: di me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me lontano da me
1: Bellissimo Cinque su Radio Incontro Musicale. Subito subito andiamo nella bella città di Roma, spero. Buon pomeriggio, senatore, benvenuti ai microfoni di Incontro Musicale. Senatore, mi sta ascoltando? Provi di nuovo? È caduto un attimo.

0: Sta in onda, senatore.
1: Perfetto, grazie, buongiorno, buon pomeriggio anzi agli ascoltatori.
0: Sì, buon pomeriggio, senatore. Scusa, abbiamo problemi tecnici e la linea, la tua linea è caduta. Lo so che sei molto impegnato, quindi cosa c'è di nuovo per gli italiani che c'è un problema, che vivono qui in Australia? C'è qualche nuova informazione riguardo la cittadinanza?
1: Più che nuovo problema, c'è che continua ancora questa storia della riforma elettorale. E l'effetto della riforma elettorale sarà quello che per ciò riguarda la nostra circoscrizione e il resto del mondo e Nord America, sarà molto difficile eleggere i parlamentari, perché si vogliono abolire le ripartizioni e quindi avere la garanzia del seggio per il Nord America e per il resto del mondo e mettere questi seggi in un calderone enorme che si chiama tutto il mondo, e quindi si dovrebbero eleggere senatori e deputati per tutto il mondo, e questo rende molto difficile per le zone con meno abitanti. Nel resto del mondo siamo 350.000, in Nord America sono intorno a 500.000, però siccome in Europa ce ne sono oltre 2 milioni e mezzo di italiani che vivono lì e nel Sud America oltre 1,5 milioni, molto probabilmente i seggi saranno ripartiti fra Europa e Sud America e quindi verranno tolti al Nord America e al resto del mondo. E questa è una notizia che purtroppo non è bella. Io sono in Senato al momento in commissione per cercare di contrastare questa norma. Fino all'ultimo speriamo che possiamo modificarla, e lo sapremo fra 2 o 3 settimane quando si arriverà al voto finale.
0: E chi voterà, senatore?
1: Potranno i senatori e i deputati per decidere quale sarà la legge futura, la nuova legge elettorale. Alla Camera questa norma è stata approvata a maggioranza e sostenuta dai partiti di governo e sostenuta dai partiti di centrodestra, e noi invece siamo tutti opposti, quindi alla Camera è stata approvata a maggioranza, al Senato ancora siamo in fase di commissione, quindi domani il disegno di legge approderà alla Camera, nella Camera di tutto in pieno, cioè nella Camera del Senato, quindi nell'Aula del Senato, e a partire da domani ci sarà la discussione in Aula. Quindi oggi è l'ultimo giorno di discussione in Commissione. Io penso che non molto si concluderà oggi e tutto sarà rimandato poi al dibattito in Aula. E comunque speriamo bene.
0: Riguardo il tuo lavoro, sarai salvo, senatore? Ci sarai sempre con noi?
1: No, il problema è che io ci sarò sempre e tenderò sempre, non abbandonerò mai quello che cerco di fare per le comunità italiane, però se passa questa legge sarà molto molto molto difficile, per non dire impossibile, che io possa essere eletto. Quindi non è che posso difendere il mio lavoro, perché sono 15 anni che sto lì, quindi ne ho anche abbastanza. Però dico, un altro mandato l'avrei fatto molto volentieri, ma come dico ai miei opponenti del centrodestra, dico, se uno perde le elezioni perché tu metti al posto contro di me un candidato valido che possa vincere l'elezione, so diritti, io lo accetto molto volentieri, ma che debba uno perdere le elezioni, anzi non può nemmeno partecipare solo perché cambi la legge, mi pare che sia una cosa assolutamente negativa.
0: E questo mi dispiace molto. Io lo so che sono molto impegnato, senatore, e io ti faccio in bocca al lupo, è quello che posso farti.
1: Questo è quello che mi fanno tante parti del mondo, bisogna far capire all'Italia l'importanza di avere rappresentanti parlamentari dal Nord America e dalla zona dell'Indo-Pacifico, per due motivi molto semplici. Dal Nord America, il Nord America e gli Stati Uniti sono il partner commerciale più grande per l'Italia, quindi non fa senso che non abbia un rappresentante che venga eletto dagli italiani che vivono in quella parte del mondo. Da noi l'Indo-Pacifico è la zona del mondo con il più alto tasso di crescita economica, ma anche con di grande interesse geopolitico e militare. E quindi l'Italia sta facendo tanto per cercare di raggiungere queste zone. Ecco, eliminare un rappresentante degli italiani che vivono in questa zona mi pare che sia un fatto negativo. Non ha importanza se sono io o se è un'altra persona, però sarebbe bello continuare ad avere una rappresentanza parlamentare da queste parti del mondo.
0: Capito. Le elezioni saranno in 3 settimane, hai detto, vero? Ci sarai tu in Italia?
1: Io sono in Italia, stiamo lavorando in commissione, si voterà al Senato la prossima settimana. Quindi questo sarà quando si voterà. Poi dopodiché le elezioni per il rinnovo del Parlamento non penso che ci saranno prima di maggio-aprile dell'anno prossimo sì. o addirittura settembre dell'anno prossimo. In questo momento all'interno delle forze di governo stanno dibattendo quando potrebbe essere una data per eventuali elezioni. La Presidente del Consiglio dei Ministri vorrebbe a maggio, ma sia Tajani che Salvini, che sono i leader di Forza Italia e la Lega, insistono invece per andare a votare a settembre.
0: Che devo dire, senatore, io ti faccio ancora una volta tanti auguri e il bravo lavoro che fai per tutti noi che viviamo fuori l'Italia, perché tu stai lavorando tanto e questo si vede, senatore.
1: Ma questo, io ringrazio per il complimento, però la cosa che voglio dire è che comunque vadano le cose, saremo sempre lì a lavorare per cercare di portare qualcosa per la nostra comunità. Certo. Intanto la cosa più importante che si porta sono programmi come il tuo che permette di raggiungere le persone, tenerle informate e di portare anche un po' di intrattenimento con la musica bella italiana. Quindi ti auguro buon proseguimento d'ascolto agli ascoltatori e tanti auguri per il programma.
0: Grazie senatore, stai attento che puoi trovare Maurizio Pagnini, perché anche lui mi sta telefonando dall'Italia adesso. Lui si trova in Italia e ti manda i saluti.
1: Benissimo.
0: Grazie
1: benissimo.
0: Senatore, in bocca al lupo.
1: Sarà un piacere incontrarlo.
0: Grazie senatore, ancora una volta. Grazie, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Eccoci qua. Eccoci, siamo qua. Ok, ecco, radio incontro musicale. Succede, ecco, mi stanno... Eccoci qua. Radio 2000 98.5 FM, Italian program with Carlo every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. You can listen also this program every Friday night from 8 p.m. till 10 p.m. My name is Carlo, 0499999149. And don't forget tonight, the last hour from 5 to 6, you'll hear this Italian song sang in English. Stay tuned. Siete sintonizzati con 98.5 di frequenza FM, radio incontro musicale, ma non ogni martedì, dalle 15 fino alle 18, e il venerdì sera potete riascoltare il mio programma dalle 20 fino alle 22, sempre sulla stessa frequenza. Quindi, tra un modo o l'altro, se l'avete perso oggi, lo potete riascoltare venerdì sera. Ringrazio ancora una volta il senatore, gli facciamo tanti in bocca al lupo. Ah, allora, l'indovinello ne siete tanti, guardi, c'ho tanti messaggi da rispondere, non è una cosa particolare, è una cosa normale, ce n'ho quattro che mi hanno dato la risposta esatta, questo significa non vi posso dare l'indizio, state bene, attenti amici radioascoltatori, qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? 0499 999 149 se volete portare a casa un bella cuffia, la cuffia e wireless speakers che potete lavorare nel giardino, camminare, andare dappertutto, fare shopping, potete ascoltare la musica tramite il vostro cellulare. Quindi bel regalo che Carlo regala. Quindi ascoltiamo un ultimo singolo di questo pomeriggio e poi ci avremo Maurizio Pagnini, ci avrà solo 3 minuti che mi ha lasciato un messaggio questa mattina, presto, e poi ascolteremo le canzoni dedicate alla festa del papà. Fred De Palma con Ragazzino. Ascoltiamo insieme qui su Radio Incontro Musicale insieme a Carlo Tartaglia.

Ecco che siamo arrivati al minuto sportivo a cura di Maurizio Pagnin direttamente da Roma e questa sera è molto importante il mio programma.

0: Buon pomeriggio, caro Carlo e cari ascoltatori. Sono riuscito a trovare un po' di minuti per darvi delle notizie telegrafiche, diciamo proprio brevi brevi. Voglio dire che a Roma domenica sembrava che ci fosse tutto il mondo convertito in questa, nella nostra capitale, nella nostra bella Roma. Un caldo tremendo. Ho dovuto camminare 17.000 steps. E alla fine il fisico ne ha risentito. Comunque, San Pietro molto affollato, il Colosseo, ma soprattutto la Fontana di Trevi. C'era una folla immensa, non si poteva andare a tirare la tradizionale monetina che porta fortuna dentro la fontana. Comunque, vi do le notizie così, senza badare a quale più importante. Negli europei di pallavolo, è sfumato il sogno della tripletta della nazionale italiana femminile. Era arrivata senza sconfitte in finale, ma però poi ha perso il titolo europeo contro la squadra di casa, la Turchia. Le azzurre erano in vantaggio per 2-7-1. Ricordo che la nazionale italiana femminile aveva vinto le Olimpiadi e i mondiali e cercava di concludere la tripletta con gli europei. Coppa del mondo di pallacanestro femminile. L'Italia sfiora l'impresa storica. Sconfitte le azzurre 55-52 dalle fortissime atlete degli Stati Uniti. Impresa eccezionale di Kimi Antonelli, ormai un fuoriclasse da Formula 1. Nel Gran Premio d'Italia a Monza, Antonelli era partito dal 19° posto e poi è riuscito a rimontare e a vincere il Gran Premio italiano. E incidente a Leclerc, che a 200 km all'ora era finito sul muro, è stato visitato dai dottori, i medici lo hanno rilasciato, non si è fatto niente, meno male. Dopo solo 3 giornate, cari ascoltatori, salta una panchina, è quella della Fiorentina, è saltato Fabio Grosso, che purtroppo, diciamo, la Fiorentina ha 3 sconfitte consecutive, 0 punti, e quindi la proprietà della Fiorentina ha deciso di trovare un altro allenatore. Si fanno i nomi come sostituto di Thiago Motta o Vanoli. E Cristian Volpato purtroppo è uscito al 36° della partita del campionato, ed è entrato Berardi, si è toccato i flessori della gamba destra dopo che aveva passato un pallone con il quale il suo compagno aveva segnato, e forse probabilmente, non si sa ancora l'entità dell'incidente, potrebbe saltare la partita contro la Juventus domenica prossima. Si segna molto in Serie A. Grande rimonta di Inter con della Roma, pareggio in zona Cesarini della Juve con il Milan. Rossoneri devono ringraziare però il portiere Magnan, che ha compiuto moltissime parate. Due giovani in evidenza, per Mancini forse se li guarderà. Si tratta di Romano del Frosinone, 21 anni, e di Lontani del Parma, 18 anni, tutti e due andati in rete. Questo è tutto per oggi, spero di potervi telefonare anche con qualche notizia la settimana prossima. Oggi si parte per Firenze e vi auguro di trascorrere una buona settimana. Grazie Carlo, grazie a tutti voi.
1: Grazie Maurizio, vede, anche in vacanza Maurizio ha già tempo per i miei radioascoltatori. Grazie mille Maurizio.

0: Radio Incontro Musicale.
1: Radio Incontro Musicale.
0: Bravissimo, Radio 2 Triple O with Carlo 04 99 99 149. Radio Incontro Musicale insieme a Carlo Tartaglia. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? 04 99 99 149. La settimana scorsa era la festa di papà e io onestamente mi sono dimenticato. Io mi scuso con tutti i padri che ci stanno guardando, ascoltando. Adesso ascolterete delle bellissime canzoni per voi papà che mi ascoltate, per i papà che abbiamo nei nostri cuori e che i papà che vivono al di là. Quindi ascolteremo senza interruzioni, non parlerò tanto perché poi ci sarà un altro bellissimo programma dopo quello del papà. Apriamo con la grande canzone che viene proprio piaciuta da tutti, Lettera a papà lontano, poi Gianni Morandi, Sei forte papà, e chiuderò con Grazie di Michele, Io e mio padre. Questa è la prima terna e dopo ci saranno altre terne. A voi tutti, Lettera a papà lontano.

0: guarda che buffo. Quel riccio capellone che ricci che ha.
1: Lo rendi, papà?
0: Sì, la rana innamorata fa sempre crac crac.
1: Lo prendi, papà?
0: Sì, ma quel si sta stringendosi un po'. Beh, adesso quando torniamo a casa cosa dirà la mamma?
1: Speriamo che non li buttare fuori.
0: Ma si arrabbia.
1: No, glielo dico io alla mamma.
0: Glielo dici tu. Ma quando c'è da arrivare con tutti questi animali, dai, il piglio, la lepre, i cani. Ma dai, sbrighiamoci che piove, andiamo.
1: Se fate,

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian program with Carlo 0499 999. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? 0499 999 149. Altre tre canzoni: Gianni Politi, Miro Reitano con Papà, grande successo, presentato a Sanremo 1993. Poi Riccardo Fogli con la sua bellissima canzone La tenerezza. Cosa significa questa canzone? Quando Riccardo Fogli ha avuto un figlio, cioè la moglie ha avuto il figlio, lui era un poco più un buon grandicello e non gli ha dato quel bel tempo al bambino perché non poteva correre tanto, poi lui cantava, andava sempre in giro il mondo e si vuole scusare al suo figlio per quel tempo che ha perso, che non l'ha trascorso con lui, e si intitola Tenerezza. Poi chiuderemo con la canzone di Pupo insieme alla figlia Clara Ghinazzi con Centro del Mondo. A voi tutti, Gianni Politi, Mino Reitano, Papà.

0: vietare e quando si ha paura soltanto mamma mia ricordi tu
1: ma quando da una vita ti chiedono danaro chi sono

Scusami figliol, scusami se ti telefono 100 volte al giorno. Scusami anche per questo mondo triste, violento e prosciugato che vi abbiamo lasciato. Sono vecchio, ma non sono rincoglionito, figliolo. Darei il mio sangue per la tua felicità.

0: Sono fiero di te, figlia mia, che sei un fiume in piena. Rincorri la vita come una farfalla impazzita, ma con l'eleganza di una ballerina.
1: Io ti ringrazio, papà.

0: Io invece dico guai a chi non ti rispetta.
1: Bellissima canzone qui su Radio Incontro Musicale insieme a Carlo Tartaglia. Radio 2-0-0-98.5 FM 04-99-999. Dico ancora una volta l'indovinello, poi non lo dirò tra mezz'ora perché ce n'ho tante telefonate e tante belle canzoni per farvi ascoltare. Lo dico piano piano, qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? 04-99-999-149. Allora, Irama e Alisa insieme hanno fatto un cover, però in italiano. La canzone che fece un grandissimo successo nel 1985 con We Are the World, so USI for Africa. We Are the World, invece Irama e Annalisa nel 2026 l'hanno chiamata Non sei solo tu. A voi tutti, prima Irama insieme a Annalisa con Non sei solo tu, poi ascolteremo USI for Africa, We Are the World. A voi tutti, Irama Annalisa.

Certe volte io penso questi dittatori che fanno guerre, ammazzano persone, distruggono la natura che Dio ci ha dato, non guardano queste persone che cantano per avere la pace, per aiutare la gente, invece loro distruggono tutto. Perché cosa alla fine? Alla fine fanno pace e tutto si dimentica tutto, quindi bisogna pensarci due volte. Noi continuiamo su questo radio incontro musicale. Nel 1965, vi ricordate i Supreme? Cantarono la canzone, Baby Love, fecero un grandissimo successo anche nelle discoteche. Carmen Villani, anche lei nel 1975, però disse io la voglio chiamare anche io Baby Love. Quindi ascoltiamo Carmen Villani con Baby Love e subito dopo The Supremes Baby Love. Ascoltiamo insieme.

Nel 1969 Tom Jones fece un grandissimo successo con Love Me Tenta e questo lo vuole ascoltare per Giovanna di Leinkaub. Orietta Berta si presenta a Canzonissima nel 1971 e la chiamò Alla fine della strada. Ascoltiamo insieme.

special night tonight, English song sang in Italian or vice versa with Carlo. 0499999149. Allora, nel 1968 uscì un gruppo, cantarono la canzone che si intitolava A White Side of Pile, che si chiamava, il gruppo si chiamava Procol Harmony. Invece i Dick Dick l'hanno chiamato Senza Luce e fecero un grandissimo successo. Però vi faccio ascoltare una cover di Annie Lennox con A White Shade of Pile, dopo i Dick Dick Senza Luce. Sempre Carlo Tartaglia a farvi compagnia, 0499 999 149. Se io non vi rispondo al telefono, lasciatemi un messaggio, io vi richiamo, perché ne siete in tanti e ovviamente sono solo qui nello studio. I Dick Dick.

A me piace tanto Annie Lennox, le canzoni che canta. Bella interpretazione. Radio 2 triple 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. You can listen. This program is repeat again every Friday night from 8 p.m. till 10 p.m. My name is Carlo, 0499 999 149. Radio Incontro Musicale, un programma italiano che va in onda per 34 anni qui su questa stazione radio, 98.5 FM, potete ascoltare anche sulla DAB, sulla DAB Plus 985, anche online, potete andare sulla radio2triplo.com.au, qui ci sono tanti modi di ascoltare Carlo Tartaglia. Questo programma di questo pomeriggio, canzone italiana fatta successo in inglese o viceversa. Ringrazio tutti i radioascoltatori che mi stanno telefonando, mandando i messaggi, sto cercando le canzoni che non le ho messe mai prima e quindi vi è di vostro gradimento. Vi ringrazio e mi sono contento che piacciono le canzoni che sto mettendo questo pomeriggio. Se avete un'attività e mi volete sponsorizzare, siete benvenuti a chiamarmi sul 04 99 999 149. Durante il corso della settimana non fa niente che ora è, che giorno è, basta che lasciate un messaggio e io vi richiamo. Qualsiasi cosa che date viene molto apprezzato, non soltanto da me ma dai miei radioascoltatori. A proposito dei miei radioascoltatori, ci sono tanti non italiani che stanno ascoltando, come quelli che stanno ascoltando adesso. Sto parlando di Robert, Danny, Katie, Mary, Sandro, Giacomo di Gosford, Isabella di Swansea, Lina di Katoomba, Chiara di Ashfield. Tutti loro mi hanno richiesto la canzone di Pino Donaggio, Io che non vivo senza te. 1965, che poi Dusty Springfield la chiamò You Don't Have to Say You Love Me, grandissimo successo. A voi tutti, Pino Donaggio, prima.

Nel 1966 Paolo insieme a Crazy Boys fecero un grandissimo successo con Quando un uomo ama una donna. Nel 1991 anche Michael Bolton fece il successo When a Man Loves a Woman. A voi tutti, Paolo insieme a Crazy Boys, Quando un uomo ama una donna.

bravissimo Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Nel 1967 David McWilliams uscì con la canzone Dies of Pearl Spencer. Katrina Casella chiamò il volto della vita.

Nel 1966 Adriano Celentano canta il ragazzo della Via Cluck. Verdele Smith la chiamò Tar and Cement. E con queste due canzoni Carlo si lascia da voi e dà appuntamento per la prossima settimana. Ringrazio Maurizio Pannin e Francesco Giacobbe, il senatore del Partito Democratico Italiano. Spero che questo programma sia di vostro gradimento. Ritorno la prossima settimana con ricche e belle canzoni italiane. Ciao a tutti, alla prossima!

cazzo no. E allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto. Come un bambino distratto davvero è normale, che sia più facile spegnere che cercare un contatto.

0: fatto. Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: 98.5 2000 FM.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000's station sponsor.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: 98.5 2000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.

Io non sero ya usana mai ya vamo de ti che noi vecchi andai na matara vina quindi dai. Me va cani sa tumbo che anda cosa coto con una e na matara vina cani qua. Liverpool City Church vina farva levo na cana to con ti con anda nga una vina ca ongo. Roti che nei vecchi andamo davvero modinto motivo na patata ni vinga ravi ongo. Sa va vina vina ta ki ti ko ya ni va levo. Vecchi